via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo.

protesta si sono spenti la scorsa notte in alcuni piccoli centri, ma tutti si chiedono dove e quando scoprire.